abogichiga wanti nti nkuze from flow labanta labanta sprudi sirulagan notechigala larigan larigan larigan larigan lutran.

la mignon scatamata, ben cuore per la mia famiglia. Angola, angola, oi, pulsa, la mignon scatamata, ben cuore per la mia famiglia.